Sono Francesco Palaghetto del Beta e vorrei inviare una abbracciata a tutta la gente che ascolta questa meravigliosa radio del TA. Una abbracciata molto forte e besos per tutti.

Ciao Angori, che cammina le scenca, si le diciamo un cosci, però la volta scavaglia.